0: Rin tu bai so falifo I polo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave fa atawal fali, pe a e Rin tu bai. A faia afe lua se lauri masfulta ala, pe ilunga atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E tosele na malpei meni e amatamai I leono se lauri masfulta ala, I le vai aso. E mafaio na mawai masauta avalefo, ae e yae o na yainga. Wala au mailoa ile o valu selau, valu valu valu o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o.
1: E yae yainga masutu unga I fatatau ile nei avanoa, o le nono ina o tupe, I fala mulango yae yainga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA luha fe malevalu.
2: O e tau sa ili sino fuanga le lei masau ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai yang anu ual pasifika, o se si o si omanga e sefe mo le whanau. Olo lato sa ili a foini faya onga pasifika, mo lato falea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, lua ono lima fato fitu. Ovalu selau, Luono Lima, Fatal Fitu.
3: Tell of a Samoa, or Mr. Cowboy Lenny. Fafu Foga, my mom, my bear, in the radio Samoa.
4: Yeehaw!

0: Ole tali o mana onga I o loe fa to tonga ilo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila. Fa apese tino fall po tumalo lo. Lau lau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio aneloa ili fa fitu fa Great North Road otau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Radio, sa amoa.
2: Sa slima iwa tolu.
1: Amoa.

Le shang dento, so su mai le lata u falifo, wo te le ma mata ngofie, il faya fuole si akia u oloa fa apele ni fa fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dento ile na le lima selawi vai vatala. Faya fua quote smaller wins mala ACC, pata si ai mali fai fua tong fitinga, moe es full valto sanga ngai lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E yaya ya inga fa pito.

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Rent to buy so falifo ipolo kitty ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili peteng a fatia so falimotu. E mawo fale e lua, tolu, pe fa potumoi o kirani atoa. Mai le lima se lawi vai va feta la. E mafayo ne eva vifa tawel fali. Bea e rent to buy. A fayafe lua se lawi masfulta la. Pe lung ato le tupe mama alo ha inga le vayaso. E tuselena malpe meni amatamai leono se lawi masfulta la. Ile vayaso. E mafayo ne mawai masauta avalifo. A e yayo na yainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o. Le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya ya inga matutu unga e fatitau ile neia vanua. O le nono ina utupe. E fale mulango ya ya inga alfa le tupe. O la isenina ilalo o le REAA lua hafe malevalu.
2: Le shang dento, susu mai ile lata u falifou. O te le mamata ngofie, il faya fuole siaki au o loa fa apele ni fafan pietasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shine dental ile na ole lima selawi vai vatala. Faya fua quote smaller wins male ACC, pata si ai male fai fua tong fitinga moe sfun valuto sanganga ilalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa. Shine dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.

le matangi e angi o le vi ingo ne tua langina lang fai pese lau tala bau le karesia medutisi mai fanga tongo. Tau tua bau le samo o tatono ia le tulai ono.

0: yo le anga male fa mahoni o le autu leo le upul potola nei tai au fecha wina mai le mata upul lua se fulu marabalu le tusi o fatoto e so sola e amio le anga a ole aise tuliloa a oe amio tono e pei ole leona ta anoa ilato ona le mata ole fovalo le nuu e to tele ai ona li a ole tangata ma fofau marapoto fa awaro ina ele malo o tangata mativa ole o fasa wa ye maritiva o le timunga e palasi I folea a ele tupueni me ai o e tu la fwari tu la fono la tau vivi a la tau te vivi I le wa mio leanga a o e tau siusi tu la fono la tau te ti ngalaba ya I la tau o tangata a mio leanga la tau te le langona le famsinonga a o e sa ili ili li I wa la tau langona me uma e sili ona lei o le tangata mativa o sabali lana mio tonu I leo fapio pio I ona ala a ole mawaia. O leo ana ana I le tula fono o le atali I mafo fau oia. A o leo au mea mai ai te tele e mai lona ta maa ona oia. O leo fa tele ana o loa I se tatongi fasili. Po se mea fasili na te faputu ina I a mea mole wa lofa I e martiva. O leo wale liu ese on talinga ai le falongolongo I le tula fono e inosia lana lava te talo. O leo fase se ye a mio sao I le ala leanga pa u oia I lana lava lua. Au e o saona le lein e fai o la tau tofi me le lein. O le tangata mau oa e poto oia I lona manatu. Au le tangata matiba leo wa mafaufau na te sue sue ante ia. A ori ori e a mio tonu e tele ele maruia. Ai atu le mai e a mio leanga wala lafi e tangata. O leo o fiufi lona sori tu la fono e le maruia o ia. A o leo faali malafo ina e alofangia o ia. A mui ili tangata wale au noa ona matau o ia. A o leo fa amaa lona loto e pa u o ia I le leanga. O le leo na tangi ma le urosafi ai. O le ali I a mio leanga leo wapule ele no mativa. O le ali I wale iso na mafaufau o tele ana sa wanga. A o le ino ino ele mata bepea e faa leba leba ina o naso. O le tangata ua fasa wa o fasi o tele tasi e sola lava o ia e o ile lua a o le tafia o ia. O le usabali malana mio sa o e faa o la ina o ia. A o leo fa pio pio yala elua e pa u oia e se tasi o yala. O le nga lua elon fanua e ma ona oia I me ai. A o le muli muli I tangata fatawa e ma ona oia ili mativa. O le tangata fa maoni e tele me manuia I oia. A o leo fa talise ona mau oa e le fa sawina oia. O le fa ilunga ina o tangata e lele leilea. E soli tu la fono le tangata ona ole fasi areto. E fata alise le fia mau o ole tangata mataongi. Ai le loa e ia e o mai le mativa ia te ia. O le wa awa I il tangata e muli muli ane e alo fangia o ie sili e le o teo talafa ole ole. O le na te fao a melon ta ma molon tina. Ai fayane o ia e le se soli tu la fono lea. E fata sia o ia mal tangata na te fata uma o I mea. O leo wa fefetelo na loto na te fatupu ina le misa. A o leo fatua tua I le li ie matua ma ona lava ia. O leo fatua tua I lona lava loto o le vale ia. A o leo sa vali maripoto e lave ina o ia. O leo fua I atu li tangata mativa e le mativa o ia. A o leo alo ayon fofonga e lau fitu ina o ia. A tu le mai ea mio leanga wala lafi e tangata. A e afano ilato ua fato o te leina. E a mea tonu.
1: Ua awina atu le upu o le porto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu fata si au au nanga tala fia ngai I ni tau tau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o fia ngai oe male popole male fememea. e mori fatasia tuai ma fa mai sena ma fa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons mo ainga uma o Samoa ua fele maliu maleoti malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga to ia fa po linga linga to ngia si ulavea pesu mai le luas fulvalu Canning Crescent I Mangere.

se pesa il male ota pesa onga me se e baile kangol o fu pelo kangol e mamar ngal kama yesi o falong o tala o tayao me fai poi ponga sia o pele pasta masina fakawa masiana darling ya polanta e ba uso makau kia maria luaso vi fiatai.